Venden veituros trimos per vendere sa santa, sa forza e sa vista sul dreit d'umanità. Tampisse de sa vita.